0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gaia, Bossa Nostra.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gaia, Bossa Nostra.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo se

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: San Marino, Power Play.
2: Buongiorno, sono San Marino, sono le 7.
3: Radio San Marino.
1: Radio San Marino, meteo.
4: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Instabile sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche nel corso della giornata di domenica per il transito di una perturbazione che porterà rovesci sparsi e temperature in conseguente calo, con valori che s'aggireranno infatti nelle ore centrali tra i 18 e i 20 gradi. La ventilazione in prevalenza debole e con mare Adriatico che risulterà poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: quando una situazione si fa romantica anche, no, i cantautori, quelli romantici ogni tanto, perché lui, insomma, lo abbiamo conosciuto sotto diverse forme, riescono sicuramente a fare qualcosa che ci toglie il fiato. Pino Daniele, Amore senza fine, appena sentito qui su Radio San Marino. Buongiorno, buona domenica, come andiamo? Ecco, la prima domanda che mi viene da fare: vi avete riposato bene? Vi siete svegliati dopo, ecco, un ristoro? Almeno a livello di sonno, assolutamente sì, facciamo che sia sufficiente perché se potevate dormire e siete svegli a quest'ora, insomma, potevate fare anche un po' meglio, no? Ci mancava solo uno che alla radio adesso si mettesse a criticare. Siete con Roberto Bagazzoli, naturalmente. Vi offro idealmente un buon cappuccino, perché no? Perché aiuta sicuramente, almeno dal mio modestissimo punto di vista, come una brioche, no? Come la colazione in generale, sicuramente a dare una piega accettabile ad una giornata che magari potrebbe essere anche irta di impegni. E allora, fra i vostri impegni, ci siamo noi a darvi una mano. Cioffi, Noemi, farfalle nello stomaco, adesso su San Marino. Ben svegliati.
1: Dimmi.

Joliet con Stelle a tenere altissimo il ritmo di questa prima parte di mattinata qui insieme nella nostra domenica mattina su Radio San Marino. E parlando di stelle, mi viene naturale pensare a chi nella nostra vita ha fatto un po' da stella polare per aiutarci a non perdere la bussola. Io in questa primissima mezz'ora in cui stiamo esplorando l'universo della festa della mamma, ecco, c'è un aspetto del rapporto madre-figlio che secondo me ha un sapore quasi tragicomico, cioè sto parlando dei famosi, implacabili e temutissimi consigli non richiesti della mamma. E allora c'è una fase della nostra vita, in genere quella che va un po' dai 14 ai 25 anni, in cui tutto quello che dice nostra madre ci sembra profondamente antiquato, no? Fuori luogo, addirittura a volte anche fastidioso. Lei magari dice mettiti la canottiera che sogni e prendi freddo, e poi insomma a quell'età si alzano gli occhi al cielo, oppure ci dice quell'amicizia non mi convince, stai attenta o stai attento, eh? E anche che ne so, ci avverte, guarda che se fai così finirai per pentirtene. E noi a quell'età, convinti magari di avere il mondo in tasca, facciamo puntualmente di testa nostra, e poi succede l'inevitabile, cioè arriviamo magari a 30 anni, si arriva a 30 anni, ci si ritrova con un terribile torcicollo per colpa dell'aria condizionata, ci rendiamo conto che quell'amica o quell'amica ci ha effettivamente traditi, e insomma sbattiamo la testa esattamente dove lei aveva previsto. Diciamo che in quel preciso istante, nel silenzio della nostra mente, rimbomba una delle frasi più universali dell'esperienza umana: cavolo, aveva ragione lei. E insomma le madri hanno questo sesto senso che è fastidioso per una certa porzione della nostra vita e meraviglioso però allo stesso tempo, perché riescono a leggere situazioni che le persone, diciamo, altre persone non riescono insomma a leggere. E diciamo che la vera prova della nostra maturità adulta viene proprio nel momento esatto in cui smettiamo, no, di combattere un po' contro le loro intuizioni e impariamo magari a chiedere il loro parere prima di fare quel classico disastro. E sì, e anche questo è il bello delle madri. Quindi ancora tanti auguri a tutte le madri in ascolto.

0: radio ti senti? Radio. Radio San Marino.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly e Julie con questa domenica su Radio San Marino a lasciare il posto ad un grande successo fine anni 90, Mary J. Blige, Give Me You.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
5: Da Black Jack. Tanti pensieri speciali per festeggiare la mamma.
6: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
7: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Ed eccoci al momento delle grandi scoperte musicali, novità su Radio San Marino, un artista geniale in grado di sfornare veramente beat che sanno innanzitutto di estate, di libertà e di spensieratezza, per un brano che diciamo profuma anche di internazionale. Allora alziamo il volume perché nella nostra new play della settimana c'è anche Tame Impala con la sua Dracula.
10: Ascolti i successi di domani.

0: E dalle novità musicali passiamo ai successi, quelli conclamati. Lady Gaga con Doechii e la loro Runaway. Tu vuoi da me qualcosa? Vasco Rossi ad aprire, Francesco Gabbani con Viceversa.
1: Tu non lo dici ed io non lo vedo. Amore.

36, tantissima energia, una voce graffiante, indomabile, una presenza scenica che ha fatto letteralmente la storia della musica mondiale, e un brano che è un inno esplosivo in cui si riflette sulle classiche dinamiche di coppia. Tina Turner, Typical Me.

una forza della natura indescrivibile, la regina del rock Tina Turner con la sua inimitabile Typical Male. Uomo tipico, cioè, però andando oltre, diciamo, il genere maschile o femminile, voglio, diciamo, agganciarmi a questa parola, il tipico, perché c'è una cosa che ci rende spaventosamente simili e prevedibili, cioè quella disperata e rassicurante dipendenza dalla routine. Diciamo che molto spesso si cade appunto nell'abitudine. Scommetto che, ad esempio, che ne so, quando entrate in un bar la mattina ordinate esattamente lo stesso caffè nello stesso momento della giornata, e se il barista ve lo dà in una tazza diversa dal solito, il vostro cervello registra, diciamo, una micro rottura. Oppure al lavoro, il parcheggiare sempre nello stesso posto, o nel letto dormire sempre categoricamente sullo stesso lato. Ecco, questi comportamenti tipici sono un po' il meccanismo di difesa del nostro cervello per risparmiare energia, quindi fare le stesse cose in automatico ci rassicura, ci fa sentire, anzi, al sicuro nel nostro piccolo mondo. Però quando facciamo tutto con il pilota automatico, ahimè, le nostre giornate scivolano via tutte uguali, quindi finiamo per arrivare a fine mese chiedendoci dove è finito il tempo, perché il tempo vola quando non succede nulla di nuovo a cui dover fare attenzione. Ecco perché, senza stravolgere la nostra esistenza, secondo me faremo anche bene a rompere queste piccole catene. E la canzone di Tina Turner, diciamo, nel suo titolo, in qualche modo in questa parola, ce l'ha ricordato un po' nella nostra domenica mattina, dove c'è anche Tommaso Paradiso con I Romantici.

0: Quando parte la musica non esistono confini. C'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Il re è tornato. Senti ogni nota.
10: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
9: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
11: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
12: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, la linea alle previsioni meteo.
13: Radio San Marino.
14: Radio San Marino. Meteo.
15: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
16: Instabile sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche nel corso della giornata di domenica per il transito di una perturbazione che porterà rovesci sparsi e temperature in conseguente calo, con valori che s'aggireranno infatti nelle ore centrali tra i 18 e i 20 gradi. La ventilazione in prevalenza debole e con mare Adriatico che risulterà poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Le 11 passate da qualche minuto, noi ci siamo appena messe alle spalle il giornale radio, l'aggiornamento meteo, e quindi atterriamo a piedi pari nella nostra seconda ora di diretta insieme di questa domenica mattina. Questa è Radio San Marino, io sono Katia e abbiamo appunto fatto gli auguri a tutte le mamme, li ribadiamo soprattutto per quelle che si sono messe all'ascolto proprio in questo momento.

0: playlist ci dà sicuramente una mano. Arriva Dito nella Piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Sono i numeri uno, passando da qui.
2: Sono i numeri uno.
1: La radio che senti.
3: La radio che senti.
1: Radio San Marino. San Marino.

Mustang con The Reason, la ragione, una parola diciamo insomma così importante che troppo spesso nella frenesia delle nostre vite adulte finiamo per smarrire completamente. Non lo so, vi capita mai di svegliarvi la mattina, iniziare a correre per fare la doccia, preparare colazione, incastrarvi nel traffico, sedervi una volta arrivati al lavoro e a un certo punto fermarvi e dire: ma perché sto facendo tutto questo? Cioè finiamo diciamo un po' incastrati nel meccanismo del come fare le cose, che ci dimentichiamo del perché magari le abbiamo pure iniziate. Succede con il lavoro, succede magari anche persino nelle relazioni, perché iniziamo a frequentare una persona per via, non so, di una scintilla bellissima, per la voglia di condividere, dopo anni magari a volte ci si ritrova a gestire il rapporto come se fosse una sorta di azienda fatta di turni per buttare la spazzatura. Diciamo che abbiamo perso the reason, la ragione fondante. Allora, ecco, fermarsi a cercare il nostro perché non è che è per forza o deve essere per forza il sintomo di una crisi esistenziale. Diciamo che è un esercizio di igiene mentale obbligatorio, anche un modo poi per diciamo rinvigorire soprattutto nelle relazioni, ecco, i rapporti. Anzi, se in questi giorni vi sentite un po' svuotati o se vi sembra che le giornate siano, che ne so, un lunghissimo nastro trasportatore senza senso, fermatevi, dai. Mettetevi in pausa e cercate in qualche modo di ricordarvi cosa vi faceva brillare gli occhi quando avete iniziato. E se quella ragione poi non c'è più, beh, forse è arrivato davvero il momento coraggiosissimo di trovarne una nuova. Quindi non abbiate assolutamente paura di cambiare rotta, ma non smettete mai di cercare il senso. Anzi, chissà, sempre trovare diciamo un po' il senso giusto e raccontarcelo con una voce pazzesca è sicuramente Benson Boone.

si scontra con una grandissima mania, cioè la tendenza inarrestabile ad accumulare. Ecco, se siete a casa, guardatevi intorno, cioè quante cose magari avete che non usate almeno da 3 anni, cioè quell'attrezzo per fare gli addominali comprato in un momento di pura euforia sportiva che oggi viene usato magari, che ne so, esclusivamente per appoggiarci sopra le camicie da stirare, oppure quei vestiti chiusi in fondo all'armadio che teniamo lì perché metti caso che poi torno in forma. Diciamo che a volte si è un po' terrorizzati dall'idea di buttare via le cose, ma il problema dell'accumulo fisico è che si trasforma immediatamente in un peso psicologico, quindi gli oggetti che solitamente teniamo intorno a noi occupano non solo uno spazio fisico ma anche uno spazio mentale, e c'è una vera e propria disciplina che i giapponesi insegnano da anni che collega il fare ordine fuori con il fare ordine dentro. E allora dai, facciamo una cosa, vi lancio una sfida questa domenica: aprite un cassetto, prendete un oggetto che non usate da anni e senza pensarci due volte buttatelo oppure regalatelo, dai, sfruttate quel piccolo brivido di liberazione, fate respirare in qualche modo le vostre stanze e la vostra anima, scegliete la leggerezza.

parole inconfondibili di Biagio Antonacci con la sua Lasciami andare via, lasciare andare, liberarsi. Ah, che bello, che leggerezza. Un tema che sembra poetico, però poi nella quotidianità

0: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Da Blackjack. Tanti pensieri speciali per festeggiare la mamma.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: Cambia di stagione? Cambia di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
5: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
6: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
7: Ed eccoci arrivati al momento di accendere i riflettori su un'altra novità musicale di questa settimana qui su Radio San Marino. Facciamo spazio ad un cantautore toscano che sa sempre come fotografare le nostre estati con un'ironia molto intelligente e un ritmo impossibile da fermare. Sto parlando di Francesco Gabbani, il suo ultimo singolo si intitola Summer Funk e allora scopriamolo qui insieme.

Si intitola Summer Funk, la canzone ritrovata tra le new play della settimana qui su Radio San Marino. Ed ora dalle novità passiamo ai grandi successi. Olivia Rodrigo con Drop Dead e poi Sono solo parole di Noemi ad aprire I'll Down on My Knees.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Da Blackjack tanti pensieri speciali per festeggiare la mamma.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Per la tua pubblicità.
4: Per la tua pubblicità.
3: 0549 88 20 06.
5: Guardalo in televisione. Il weekend della Serie C e della Serie D. I protagonisti in campo e fuori. Le vittorie, le sconfitte, le immagini, le parole. Sono cose di calcio. Tutti i lunedì alle 21 su San Marino RTV. Rivedilo su RTV Play quando vuoi.
6: Radio San Marino per il sociale.
7: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio. L'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
8: Ed ora facciamo insieme la storia della musica, facciamo un salto a cavallo tra gli anni 90 e 2000, un brano che è un inno generazionale, la colonna sonora dei lunghi viaggi in macchina, dei finestrini abbassati, delle chiacchiere tra amici fino all'alba. Sto parlando di Nessun Rimpianto degli 883.

Nel mio caso è stata la colonna sonora della mia adolescenza, e con questo salto temporale che abbiamo fatto qui su Radio San Marino grazie alla Nostra Collection, diciamo che siamo arrivati ad un punto in cui prima di salutarci possiamo ancora parlare di una di quelle cose che con l'avvicinarsi dell'estate inizia un po' a diffondersi nell'aria, no? Cioè siamo a maggio e da qui in poi scatta in automatico la corsa all'ansia estiva, cioè l'ansia da prova costume. Iniziamo a ispezionarci allo specchio con quella severità clinica, punendoci per l'inverno passato sul divano, ma c'è secondo me un'ansia ancora più subdola, cioè l'ansia da prestazione delle vacanze. Cioè sembra che se non prenoti un viaggio in qualche località esotica, se non pubblichi poi la foto del resort meraviglioso, se decidi semplicemente di non fare niente ad agosto e stare in città per goderti il silenzio, ecco, tu abbia qualcosa in qualche modo sbagliato. E invece diciamo che io vi dico basta, cioè dobbiamo assolutamente smontare questa narrazione, cioè l'estate non è un esame di maturità. Se la vostra idea di vacanza perfetta è stare sotto l'ombrellone del bagno più vicino a casa vostra mangiando un panino, leggendo un romanzo giallo, siete assolutamente perfetti. Oppure se non avete gli addominali scolpiti ma sapete godervi un gelato al pistacchio alle 2 di notte senza sentirvi in colpa, secondo me avete vinto alla lotteria della vita. Quindi la vera essenza della stagione che sta per arrivare dovrebbe essere veramente la decompressione, no? Al far scendere i giri del motore dopo un anno passato a correre come pazzi. Quindi non trasformiamo anche il riposo in una performance, reclamiamo il diritto anche di essere fuori forma, a sudare, a non avere programmi, a fare vacanze magari banali per alcuni e invece bellissime per noi, e soprattutto rilassiamo i muscoli, le aspettative e godiamoci il momento, perché le buone vibrazioni sono sempre lì ad aspettarci, anzi adesso ce n'è una veramente fabulosa. Questo è il titolo del pezzo di Mick.

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Su Radio San Marino sono le 12 in punto, ancora ben trovati dalla vostra Katia, ultima mezz'oretta da trascorrere qui insieme sulla radio che senti. Come sempre vi ricordo 335 104 1027 è il nostro numero di WhatsApp, e poi oggi festa della mamma e quindi ancora voglio fare tantissimi auguri a tutte le mamme che sono all'ascolto, alla mia, alle mamme che magari lo stanno per diventare tra pochi giorni, insomma ecco a tutte voi il nostro più grande abbraccio. Ricominciamo dalla bella musica, in arrivo Senit e Boy George con la loro Superstar sulla radio che senti nella vostra domenica mattina.

disco meraviglioso negli anni 90 con i Cure e la loro Friday I'm in Love. Robert Smith cantava di essere innamorato del venerdì e ragazzi, beh, come dargli torto, il venerdì ha quell'energia elettrica dell'attesa, no? Del weekend che sta per esplodere, ma la domenica, ecco, la domenica ha tutto un altro sapore, diciamo che è una giornata che richiede un approccio completamente diverso, quasi opposto. Cioè, se dal lunedì al venerdì viviamo con il navigatore costantemente impostato, seguendo le agende, un po' le scadenze, le riunioni, gli appuntamenti, la domenica, diciamo, dovrebbe essere per legge il giorno in cui smarriamo intenzionalmente la bussola. Eppure si fa una fatica tremenda a volte, perché si è abituati a dover essere performanti, a dover andare sempre verso una meta precisa, che diciamo anche nel giorno di riposo si cercano un po' di ottimizzare i tempi, e allora si programma la gita perfetta, il pranzo perfetto, la passeggiata con la tempistica perfetta. Però ragazzi, c'è un lusso immenso che stiamo veramente dimenticando e che vi invito a riprendervi da adesso, in questo momento: il lusso di non avere una direzione, cioè di uscire di casa per fare due passi senza sapere esattamente dove state andando, di prendere la macchina, girare a destra un incrocio dove di solito magari girate a sinistra, solo per vedere cosa c'è lì. Ecco, lasciamoci andare alla casualità, che non è una perdita di tempo, secondo me è una vera e propria cura per il nostro cervello, che finalmente è libero dall'ansia della prestazione. Quindi perdersi un po' senza dover per forza raggiungere un obiettivo, secondo me è il modo migliore anche per ritrovarsi. Quindi oggi fatevi un regalo: disattivate il GPS mentale, non cercate l'efficienza, ma anzi andiamo a cercarci un po' di lentezza. E a proposito, beh, di direzioni, qui c'è anche lei, Paola Iezzi.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è? Non è vero, non è vero, non siamo soli, non siete soli, al di là delle condizioni del tempo si sta in compagnia, che è la cosa più bella in questa domenica 10 di maggio, stavo per dire marzo, scusate, ma qua veramente si fa molto in fretta a sbagliare visto le condizioni che ci sono fuori. Ma parliamo di altro, amici, parliamo di ansie e segni zodiacali. Che dici, che c'entra? C'entro, e c'entra certo, perché non lo sapete, c'entro anche lì, perché c'è una classifica che leggeremo così per gioco, però magari sotto sotto qualcosa ci ritroviamo. Si parla appunto di segni zodiacali più ansiosi, cioè quelli più facilmente che si fanno prendere da quel meccanismo che sapevate che serve a proteggerci, ma nella pratica ci fa partire il film mentale. Allora, lo facciamo per giocare, ma cominciamo con il segno dei pesci. Sensibilità altissima, amici. Sono quelli che entrano in una stanza e sentono tutto: umori degli altri, sguardi, atmosfere. Il problema è che a volte iniziano a vedere quello che non c'è e pensano che tutti lo stiano giudicando, e lì l'ansia evidentemente cresce, no? Ecco, Vergine, che è ansioso ma in maniera diversa, perché non è tanto l'emotività a giocare quanto il controllo. Sapete perché? Perché ha bisogno che tutto sia preciso, ordinato, funzionante, e quando qualcosa magari gli sfugge o semplicemente diciamo che non è perfetto come se l'ha immaginato, va veramente in overthinking, cioè in sbattimento totale, e più ci pensa e più si agita. Amici, siete così? Non lo so, magari confermatemelo o smentitemelo al 335 104 1027. Ma non abbiamo finito, ci sono altri due segni che vedremo dopo. Intanto Lewis Capaldi, Niente ansia.

0: certo che perdersi in Giappone è un'altra cosa, eh? In mezzo ai fiori di ciliegio in questo periodo meraviglioso. Shawn Mendes e Zed qui su Radio San Marino, canzone che ci mette in pace, però alcuni di voi magari soffrono di ansia, e stiamo guardando insieme agli astri se c'è una correlazione tra il vostro segno zodiacale e questa tendenza ad essere sopraffatti dai pensieri. Allora, riprendiamo con il Cancro. Amici, il Cancro è quello che si carica tutto sulle spalle, perché sì, è molto empatico, si prende un sacco di responsabilità, probabilmente anche quelle che non dovrebbe prendersi, e poi mi soffre perché invece di mollare stringe ancora di più. Che succede? Che aumenta la tensione, per un certo punto viene fuori così all'improvviso il nervosismo, e non ce n'è per nessuno. Vi ritrovate in questa cosa? E alla fine, amici dell'Acquario, io vi devo comunque citare, perché sembrate sempre tranquilli, tutto sotto controllo, in realtà anche per voi vorreste essere pronti per aiutare il prossimo. Quando non ci riuscite, vi sentite di non aver fatto mai abbastanza e mi andate in sbattimento. Vi posso dire una cosa? Prima o poi non si può fare tutto e per tutti, siamo democratici, quindi cerchiamo un po' di gestire meglio questa ansia, almeno per riderci su, che ogni tanto funziona, è la soluzione più semplice.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi,

Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Me Your Love su Radio San Marino. Allora, prima si citava il Giappone per la fioritura dei ciliegi di questo periodo, però c'è un'altra cosa che in questo periodo sta prendendo piede, che è un po' geniale, un po' surreale, se posso dirla. In pratica stanno prendendo piede delle serate di pianto organizzato. Vi faccio capire, la persone si trovano in un luogo, cominciano a guardare dei film, sapete quelli proprio spezzacuore, ecco quelli lì, e fin qui niente di strano. La differenza è che queste persone che stanno accanto a te vengono pagate, ecco, vengono chiamati ikemezo tashi, lavoro semplice. Queste persone ti stanno accanto mentre piangi, ti disperi, magari ti passano anche il fazzolettino per le lacrime. E poi questa cosa, che detta così fa sorridere, mi fa anche pensare, perché sapete che la società nipponica vede l'emotività un po' frustrata, quindi trovare un luogo per essere se stessi, anche dare vita a queste parti emotive, non è facile. Però la domanda viene spontanea: per caso noi riusciremmo a piangere davanti a un perfetto o una perfetta sconosciuta che ci guarda e ci porge il fazzoletto, oppure finiremo per trattenerci ancora di più? Io francamente non lo concepisco, ma evidentemente da quelle parti sì. Niente lacrime invece, si sta bene, perché arrivano, che cosa, le tre canzoni di fila con Serena Brancale, Levante, Delia, Robbie Williams. Cominciamo con Le Vibrazioni, Sono più sereno.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Chi? Quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: E i fan di Vasco sono già prontissimi in fibrillazione per la tappa zero del suo tour riminese e noi nel frattempo vogliamo un pochino entrare nel mood andando a riascoltare uno dei suoi classici di un album altrettanto mitico, quel C'è chi dice no del 1987. Tutte belle quelle tracce, noi sentiamoci Brava Giulia.
4: Rivivi insieme a noi le

0: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Le 14 le abbiamo ormai superate, noi siamo pronti invece per vivere la seconda ora insieme. Un saluto da Gigi Restivo in questa domenica dal profilo meteorologico abbastanza traballante e insidiosa, usiamo un po' di eufemismi, ma noi lo facciamo passare bene con i nostri successi, la nostra musica e un po' di chiacchiere. E parleremo, amici, di un argomento un po' delicato, la benzina. Ogni volta che facciamo il pieno è veramente un dramma, però amici, ci sono anche delle cose semplici proprio da tutti i giorni che possiamo mettere in pratica e che possono fare la differenza per farci risparmiare. Fra poco ne parliamo qui.

Zucchero, una delle sue canzoni più intense di fine anni 90, puro amore e pura paura quando andiamo a fare benzina o nafta al rifornimento, perché con quello che costa ultimamente. Però ci sono, dicevo prima, alcuni accorgimenti che si possono fare per cercare un pochino di risparmiare, tipo scegliere il distributore giusto. Dici come si fa? Semplice, ci sono delle app facilissime da usare, da un'occhiata al volo e capisci dove conviene un po' di più e già qualcosa lo salvi. Poi il self service sembra poco, ma alla fine insomma sono quei centesimi che diventano euro veri. Io ci penserei. La verità però è che tanto si gioca tutto su come guidiamo, lo sapevate? No, perché se uno parte, che ne so, a razzo quando è semaforo e poi inchioda, è là spreca un sacco di benzina, stiamo buttando via benzina. Molto meglio andare tranquilli, regolari, senza fare su e giù come sulle montagne russe. E anche il famoso peso morto in macchina, l'abbiamo chiamato così, nel senso che carichiamo a volte il baule di un sacco di roba che pesa, magari sta lì mesi e mesi, non ci serve. E sapete che questo poi significa consumare benzina? Quindi se non servono queste cose, meglio toglierle. Un'altra cosa che tanti sottovalutano: le gomme. Amici, le gomme, se sono sgonfie, consumano di più senza neanche accorgersene, eh? Basta davvero poco. E l'ultima, che è proprio banale banale, ma funziona: se siamo fermi un po' troppo, spegniamola la macchina. Non ha senso tenerla accesa e stare lì a consumare, che alla fine non è che dobbiamo rivoluzionare che cosa, però sono piccole abitudini che, messe insieme, magari a fine mese fanno durare il pieno un po' di più. E in questo periodo, secondo me, non è neanche poco. Con la prossima canzone non si consuma benzina, ma ci si diverte. Gordo!

amerò senza condizioni. Che bella cosa da sentirsi dire, o da dire ovviamente alla persona amata, che ti peri già lo faceva in tempi non sospetti, cioè alla fine del 2013. Invece stiamo con i piedi ben piantati all'oggi, a questa domenica 10 di maggio, e non so perché più volte mi sono tentato a dire 10 di marzo. Hanno le condizioni meteo che si guardano dalla finestra. A proposito, volete aggiornarmi in tempo reale? Perché in realtà qui siamo dentro uno studio, lo ricevo, siamo abbastanza chiusi dentro una campana. Se volete invece darci informazioni di prima mano, noi ci crediamo, siamo assolutamente speranzosi e fiduciosi. Allora 335 104 1027, il numero di WhatsApp di Radio San Marino, anche per ciò che riguarda i vocali. Novità da qualche settimana, sta suonando molto bene, lei si chiama Olivia Rodrigo e questa è la nuova Drop Dead.

virtuosismi vocali. Francesco Renga, fantastico, raccontami, qui su Radio San Marino, la radio che senti. Ecco, abbiamo creato un po' d'atmosfera, che però cambiamo subito, amici e amiche, perché questa è una di quelle notizie che quando le leggi dici, vabbè, siamo nel futuro. Amici, adesso esiste, praticamente hanno inventato uno smartphone per cani e gatti, avete capito bene, si chiama Pet Phone, non poteva chiamarsi diversamente, e funziona così: lo attacchi al collare e puoi parlare con il tuo animale anche quando non sei a casa, quindi se sei fuori prendi il telefono, gli fai sentire la tua voce e magari lui si tranquillizza un pochino. Ma il pezzo forte è un altro, perché a quanto pare può chiamarti anche lui. Aspetta, cerchiamo di capire. Pare che questo telefono capisca i movimenti del cane e le interpreti, non so bene come faccia, però in realtà tipo fa tre saltelli di fila e parte la chiamata sul tuo telefono, mi viene da pensare. Ma immagino anche la scena che se al lavoro il tuo cane fa un movimento, ti parte la chiamata e c'è lui che abbaia. Insomma, l'ansia secondo me va da tutte le parti, è un filo inquietante. La cosa bella però, c'è un lato bellissimo, c'è il GPS, questo ti fa capire dove si trova minuto per minuto, non è solo quindi una trovata simpatica, è proprio una bella tecnologia vera applicata agli animali. La domanda però che mi faccio è una sola: quanto tempo passerà prima che inizino a chiamarci per qualsiasi cosa e la nostra ansia va a 2000? Non lo so.

Sentito che finezza, veramente, l'Iso Beach su Radio San Marino tra le novità di questa settimana che per noi si apre oggi che è domenica, e invece si è concluso ormai qualche settimana fa l'operazione canzonissima di Milly Carlucci, che è andata abbastanza bene, devo dire. Non era facile, perché riportare in televisione una firma gloriosa dello spettacolo degli anni 70 non era veramente cosa scontata, e Milly ci ha preso, insomma. E non solo, ha rotto il silenzio e l'ha detto chiaramente, perché sì, nel 2027 tornerà, è canzonissima, e senza operazioni nostalgia, ma sempre come sempre nel rispetto dello spettacolo. Nel frattempo ha messo un punto anche su Domenica Inn e su qualche chiacchiericcio che magari in questo periodo stava girando, cioè di un possibile cambio del testimone al posto di Mara, di zia Mara. Lei è stata molto diretta, intendo Milly, non è suo mondo, non lo farà, anzi ha fatto pure una cosa che non è così scontata, ha riconosciuto che Mara Venier è perfetta.

lì dov'è, e ognuno, diciamo così, ha la sua cifra, il suo stile, e fare un format solo perché funziona non ha senso. Nel frattempo, come vi dicevo, tutti guardano all'edizione 2027, non di Canzonissima, ma di Ballando con le Stelle, che resta uno dei pochi show ancora davvero evento in TV. Già si fanno dei nomi sui possibili competitors. Vi faremo sapere, come subito invece vi faccio sapere le canzoni della nostra compilation che sta per incominciare con Harry Styles e The American Girls. Emma cercava amore, partiamo con Eros Ramazzotti, dove c'è musica.

0: weekend di Radio San Marino.
1: E visto che oggi il tempo non è proprio affidabile, quindi un po' difficile per godere di eventi all'aperto, vorrei spostarmi un po' avanti. Buttiamo l'occhio al 16 maggio, ma sì, anche perché per quella data San Marino ha in programma un concerto corale molto particolare che è inserito proprio nel calendario ufficiale degli eventi della Repubblica. E sto parlando di Sia Laudato San Francesco. Veramente un momento intenso, ma che parla ancora a tutti. Segnatevi la data, 16 maggio, San Marino.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
3: New Play. Game Impala, Dracula.

0: Quando parte la musica non esistono confini. C'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Ma davvero ci sono canzoni che anche a distanza di anni sanno fotografare un'epoca con leggerezza, ma anche con profondità. Sto parlando di Luca Carboni con questa canzone che a distanza di decenni parla benissimo anche oggi, perché dietro l'ironia ci parla di pressione, di dover essere sempre perfetti, al top. Ci vuole un fisico bestiale.
4: Rivivi insieme a noi

0: Quando parte la musica non esistono confini. C'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Alle 15 di questo 10 di maggio ricomincia il nostro appuntamento pomeridiano con un saluto da parte mia, Gigi Restivo. Sono qui anche a cercare di mettere pace negli animi, visto che molti sono un po' arrabbiati, inviperiti per le condizioni del tempo che sono inaffidabili per questa domenica. E pazienza, però possiamo già cominciare a immaginare la prossima vacanza, quello sì. Allora, stavo leggendo questa classifica dei Global Taste Makers. Ragazzi, è fantastica perché si scelgono le località da visitare, visitare le città e non soltanto in base al cibo e non soltanto, e ve ne parlo fra poco su Radio San Marino, state qui.

approvazione da tutto il mondo a livello gastronomico, e poi la grande tradizione di Istanbul, che sta lì in mezzo tra due mondi. Sono dei posti veramente meravigliosi. Al di là di tutto, viaggiare e gustare delle specialità e conoscere ancora di più un posto e la sua gente, e io lo faccio sempre, ve lo consiglio. Noi ci gustiamo la musica a Radio San Marino con Tommaso Paradiso. Mi sveglio su-

0: Miss Jennifer Lopez, Wedding for Tonight. Era veramente al meglio della sua forma fisica in quel lontano 1999. Con questo non voglio dire che non lo sia anche adesso, tra l'altro fa concerti come se piovesse. No, ho usato una parola sbagliata. Ho menzionato la pioggia. Ecco, ne abbiamo forse un po' abbastanza in questa primavera, effettivamente. Va bene, salutiamo Gelo, amici, ma voglio salutare anche gli amici che ci stanno lavorando al lavoro, perché anche di domenica so che ci sono molti di voi che lo stanno facendo. Ci stanno arrivando diversi messaggi qui al 335 104 1027. Saluto Roberto che mi sta pulendo il ristorante proprio adesso. Dai, coraggio, ce la possiamo fare. Finirà anche per te questa giornata. Anzi, faccio di più, regala tutta la tua categoria dei ristoratori la prossima canzone.
1: Ho voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: virulente questa December, Lenny Kravitz su Radio San Marino. Amici, buon pomeriggio e buona domenica. E un saluto un po' più lungo, perché è arrivato il momento del passaggio delle consegne, come succede intorno a quest'ora tutte le domeniche, ma in realtà nulla si ferma. Qui è un fluire di musica, di vibrazioni positivissime, e fra pochissimo infatti arriveranno i nostri super hits per mezz'ora, grandi successi dagli anni 90 fino ad oggi senza l'ombra di interruzioni pubblicitarie. E poi, amici, non perdetevi per niente l'appuntamento delle 16 con Brunello Golini e i successi più forti di Radio San Marino, ovvero la vetrina della Top 50. Ho messo tutto in fila, se non per il fatto che Gigi Restivo vi saluta. Appuntamento domani, cominceremo come sempre alle 5, ma intanto godetevi questa domenica. In ogni caso, ciao a tutti.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Quando parte la musica non esistono confini, c'è solo energia, voglia di cantare, voglia di sentirsi superstar. Zenith featuring Boy George. San Marino è pronta a conquistare il palco dell'Eurovision Song Contest 2026. Fai brillare la tua superstar. Vota San Marino.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
4: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
5: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
6: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: Lost and Found, un viaggio senza tempo con la più bella musica dance selezionata da Fabio Corifaz. Lost and Found, ogni sabato sera dalle 22 su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
9: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las ore 20 aquí en Radio Caribe.
3: Buona domenica a tutti, amici. Sta arrivando Vetrina Top 50 adesso alle 16. Radio
0: Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino.
3: Ben ritrovati, buon weekend a tutti. Eccoci insieme con la nuova classifica ufficiale di Radio San Marino, la nostra Top 50. Io sono Brunella Ugolini, con un po' di raffreddore, la voce un po' così, ma sono io. Insieme per le nostre tre ore consuete, dove ascolteremo il meglio della nostra classifica ufficiale. 50 posizioni, tra queste questa settimana avremo 7 uscite di classifica e sentiremo dunque 7 nuove entrate una dopo l'altra. Intanto vi dico che se ne vanno Bresh con Introvabile, Julie e Coez con Quelli come me, Clara con Prima Donna, esce dalla classifica Eros Ramazzotti con Max Pezzali al featuring per Come nei film, One Republic con Need Your Love, Malika Yan da Sanremo con Animali Notturni e Kamrad con Hug Yourself. Ad aprire la nostra classifica in 50esima posizione Bruno Mars con un singolo entrato in chart solo 2 settimane fa, Risk It All.
4: Numero 50.

0: Nico Santos questa settimana in top 50 a 14 posti in meno, all time high è esattamente al numero 49. Saliamo per incontrare i coreani BTS, meno 8 per Swim, che andiamo ad ascoltare subito al
1: numero 48.

0: wanna dive.
1: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic. Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Vetrina Top 50. Top 50.
3: Siamo esattamente al numero 47 della nostra classifica ufficiale, amici, e finalmente abbiamo la prima nuova entrata della settimana con Frankie e Energy MC, con il featuring di Jovanotti. Il lavoro che li vede insieme si chiama Pedala e Batteria.
1: Numero 47. Nuova entrata.

0: weekend a tutti amici con la top 50 e con la vetrina della domenica. Si continua, siamo al numero 29 con Another, con i featuring di 54 Ultra, più 9 questa settimana per una nuova entrata di 2 settimane fa, parlo di Talk to You. Saliamo ancora, eccoci in 28esima posizione con Taylor Swift, continuiamo con lei, la nominiamo nuovamente e la ascoltiamo poco fa con il nuovo lavoro Elizabeth Taylor, ma qui con un classico inserito in top 50 da molte settimane ormai, scende giustamente di 3 posti, sto parlando di Opalite.
1: Numero 28.

0: nostro weekend continua insieme a Miles Smith e Niall Horan, inseriti in top 50 e dunque nella vetrina della classifica della domenica, con 3 posti in meno. Drive Safe è il singolo appena ascoltato, numero 27. Saliamo di una posizione, per noi c'è Paola Iezzi, più 18 per lei, con Stessa direzione. L'andiamo subito ad ascoltare al
1: numero 26.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: grande successo che arriva direttamente dal Festival di Sanremo per lui, per Saif con Tu mi piaci tanto. Saif che abbiamo nominato poco fa, numero 30, quinta nuova entrata della settimana in top 50 e anche nella vetrina della domenica con, guarda un po', Buona Domenica. Ma qui siamo esattamente in 25esima posizione, quindi proprio a metà classifica, con il grande pezzo di Sanremo. Tra l'altro Saif con Tu mi piaci tanto è stato anche al numero 1 di top 50 esattamente il 21 marzo. Andiamo in 24esima posizione, qui abbiamo un ex numero 1 di chart, Achille Lauro, con 11 posti in meno perché anche lui ha fuori un nuovo singolo. Intanto il 18 di aprile al numero 1 della nostra classifica, quindi tra i brani più programmati qui su Radio San Marino, c'era In viaggio verso il paradiso,
1: numero 24.

0: Viaggio verso il paradiso.
1: Arriviamo in 23esima posizione. Qui, amici, abbiamo la sesta nuova entrata della settimana. Torniamo a nominare Fulminacci, che abbiamo ascoltato poco fa con il successo di Sanremo, ma qui è presente con il nuovo singolo, appunto, sesta nuova entrata in Top 50. Sto parlando di Maledetto Me.
2: Numero 23.

0: di te. Al numero 22 della nostra classifica ufficiale abbiamo Cioffi e Noemi in ascesa, 4 posti guadagnati da Farfalle nello stomaco, ma salendo ecco una nuova entrata della scorsa settimana, leggermente in ascesa, un posto in più per Olivia Rodrigo e l'ultimo singolo Drop Dead.
1: Numero 21.

0: entrati in top 20, amici, l'abbiamo fatto con The Bosa. Sì, proprio lì in 20ª posizione, più 9 addirittura questa settimana all'interno di top 50 e di conseguenza anche della vetrina. Top 50 che stiamo vivendo insieme in questa nostra domenica. Vi ritrovati ancora? Mentre noi andiamo a controllare insieme quelle che sono le novità musicali di questa settimana. I nostri new play, tra questi potrebbero esserci le nuove entrate della prossima settimana. Seguiamoli insieme.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
2: Marino, new play. Tame Impala, Dracula.

0: Vetrina Top 50. Top 50.
1: Amici, siamo arrivati in 19esima posizione e qui abbiamo la settima e più alta nuova entrata della settimana. Torniamo a nominarlo, Achille Lauro, l'abbiamo ascoltato poco fa con l'ultimo successo In viaggio verso il paradiso, ma questa è la sua novità musicale ed è la settima e più alta nuova entrata per noi. Achille Lauro, Comuni Immortali.
2: Numero 19. No.

0: e più alta nuova entrata della settimana. Comuni immortali per Achille Lauro numero 19. In 18esima posizione per noi Sunbird, nuova entrata la scorsa settimana, in questo weekend guadagna 10 posti con l'ultimo singolo chiamato Potential.
1: Numero 18.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Buona domenica a tutti con Vetrina Top 50, amici. Sono arrivate le 18.
2: Numero 17.

0: Ecco una nuova entrata della scorsa settimana in ascesa, due posti in più per Fra Quintale con Aranciata, oggi al numero 17, ma saliamo ancora perché Tommaso Paradiso è lì fermo come la scorsa settimana in 16ª posizione. Ovviamente parlo del grande successo di Sanremo chiamato I Romantici.
1: Numero 16.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Vetrina Top 50. Top 50. San Marino.
2: Numero 15.

0: Continuiamo il nostro weekend insieme, amici, con Brunella Ugolini, la nostra classifica ufficiale. I singoli più programmati durante la settimana sono inseriti tutti nella nostra chart ufficiale. La vetrina della domenica ve lo racconta ancora, naturalmente, tutto quello che accade all'interno di queste 50 posizioni. Bene, in quindicesima posizione, appena ascoltato Bob Sinclair con Kaisa, 3 posti in più, continua a salire nella nostra chart I Can Wait, la cover del grande successo di New Shoots. Saliamo anche noi, però. In 14ª posizione c'è Olivia Dean, sale di 3 posti anche lei con So Easy to Fall in Love.
1: Numero 14.

0: Ma sono matta.
1: Un grande successo da Sanremo, dito nella piaga, con il suo Che fastidio, appena ascoltato il numero 13 della classifica dei singoli più programmati di Radio San Marino, il sabato tra mezzogiorno e le 15, la domenica tra le 16 e le 19, la vetrina. E allora eccoci con un ex numero 1 di chart, perché Che fastidio il 14 e il 28 marzo è stato al numero 1 di questa classifica. Saliamo, 12ª posizione occupata da Emma con il featuring di Rcomi, -1 per Vacci Piano.
2: Numero 12.

0: yeah, yeah, yeah.
1: Biagio Antonacci, questo nuovo singolo si chiama You and Me. Nella nostra classifica ufficiale scende leggermente due posti in meno per una nuova entrata di due settimane fa, in questo weekend al numero 11. Ma noi a questo punto entriamo in top 10 con Samurai J da Sanremo, ex numero 1 di questa classifica il 5 di aprile. Ovviamente il singolo Ossessione, solo due posti in meno. Samurai J per noi.
2: Numero 10.

0: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort e delle

0: eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: Cambia di stagione? Cambia di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi, dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Vetrina Top 50. Top 50. San Marino.
5: Numero 9.

0: Continuiamo all'interno della nostra classifica ufficiale, amici. Siamo arrivati al 9° posto, attenzione bene, perché qui cominciano ad arrivare colpi di scena, spostamenti anche dal podio, ma questo poi ve lo spiegherò più tardi. Intanto vi dicevo, 9ª posizione con Harry Styles, 2 posti in meno per l'ultimo singolo American Girls, ma c'è Annalisa in 8ª posizione, meno 2 per un ex numero 1 di questa classifica dell'11 di aprile. Sto parlando di Canzone Estiva.
1: Numero 8. Quando

0: decisamente il colpo di scena più importante di questo appuntamento di Top 50 e di vetrina di Top 50 sta arrivando ed è qui al numero 7 della nostra chart. Perché infatti in settima posizione incontriamo Blanco ed Elisa con 6 posti in meno con il singolo Ricordi. Beh, la scorsa settimana era al numero 1, scende di 6 posti, lascia spazio ad un nuovo numero 1 della chart. Ma noi lo andiamo ad ascoltare. Blanco ed Elisa, Ricordi.
1: Numero 7.

0: continuiamo a salire all'interno della nostra classifica. Sesto posto con Alex Warren, che risale la china della chart, guadagna 8 posti questa settimana con l'ultimo singolo Fever Dream. Continuiamo a salire ancora, ve l'avevo detto. Altro colpo di scena, lì in quinta posizione incontriamo Madame e Marrakesh, che la scorsa settimana erano sul podio e al numero 3. Lasciano dunque il podio, anche in questo caso lasciano spazio a qualcun altro, ma noi li andiamo ad ascoltare. Madame, Marrakesh, Volevo capire.
1: Numero 5.

0: Lady Gaga Doechii ferma in quarta posizione come la scorsa settimana con il singolo Runaway.
1: Beh,
0: abbiamo detto 4. Siamo pronti a salire sul podio, amici. Facciamolo subito con la terza posizione e con i The Colors, altro colpo di scena, perché i The Colors dalla seconda scivolano alla terza posizione con Rolling Stones, nuovo singolo che è stato anche al numero 1 di Top 50 il 25 aprile. Li ascoltiamo? Eccoli per noi, i The Colors.
2: Numero 3.

Sul podio dunque di Top 50 in terza posizione The Colors, leggermente in discesa con Rolling Stones, ma in seconda posizione abbiamo Serena Brancale, Levante e Delia, che erano al numero 6, quindi

0: altissime. Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. Siamo sul podio al numero 2 della nostra chart. È momento di annunciare il nuovo numero 1 di questa settimana della nostra classifica. Con Tiziano Ferro e Giorgia, più 4 per Superstar. Vi lascio con questa grande accoppiata. Grazie per l'ascolto da parte di Brunella Ugolini. La prossima settimana la voce tornerà a posto. Vi lascio con Republic insieme al nostro Irol. Però prima seguiamoli. Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Numero 1.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Vetrina Top 50. Top 50.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Buona serata. Sono le 19.
3: Radio San Marino.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Andala Tony. Yeah. Per Mati, per Ade, per Eli, per Mauro, per Tiziana, per Umbe, per Fefe, per Max, per Albi, per Glorio, per Roby, per Ito, per Macron, per Duna, per Guido, per Maio, per Daba, per Anto, per Katie, per Ciccio, per Bello, per Cisi, tutte le volte che non ci sono stato.
3: Vengo da dove le sveglie segnano un punto, la morte che avanza, la speranza si arrende al tempo che passa, in fondo la partita è truccata sin dall'infanzia, il destino è una sentenza sommaria, la tua condanna, l'umiltà non si mangia, la fame non sazia, diventerà avidità e dopo cambierà faccia, la realtà non esiste finché la pena la inganna, quindi io non esisto finché l'inchiodo.

0: strada per Los Angeles serve convinzione. Guardiamo ammirati un'altra stella che muore. Col coraggio di fallire per sentirmi migliore. In mano le note e lo stupido coraggio dell'imperfezione. Republic!
1: Bella Lanfi, che piacere averti qua su Radio San Marino. Sei anche stato il primo ospite ufficiale di questo podcast.
2: Beh, l'onore è tutto mio, intanto di essere stato il primo ufficiale, ospite ufficiale, e di esserci ancora.
1: Fantastico.
2: Grazie, quindi, di avermi chiamato.
1: Che bello, bello sentirti, ed è bellissimo ritrovarti con questo nuovo progetto. E andiamo subito a poco dopo mezzanotte. Lanfi, com'è nato quest'album? Quanto tempo ci hai lavorato? Domanda un po' scontata, ma va fatta.
2: Ma in realtà da sempre, dal 2020 ad oggi, nel senso che ogni pezzo che ho scritto dopo Ci sentiamo poi era un avvicinamento a questa cosa qua. E ti direi che il primo pezzo che c'è finito dentro, che è Tu la notte la città, forse diciamo l'ho finito nel 2021-22, quindi è un po' di anni che ci si va dietro.
1: Bella anche quella traccia. E poi intanto che hai lavorato a questo progetto succedevano cose bellissime. Anche l'ultimo Under Festival di Ravenna, che organizzi con un super team da un po' di anni, ha raggiunto una maturità spaventosa. Quanto è stato bello anche quest'anno?
2: Ah, quest'anno è incredibile. Ormai ci chiediamo sempre se può ancora migliorare. Però sì, è stato bellissimo. Poi quest'anno era anche più internazionale con Conway, quindi insomma stiamo piano piano, un passo alla volta, ci metteremo tanto, ma stiamo raggiungendo insomma gli obiettivi che ci eravamo dati agli inizi, che si faceva per poche centinaia di persone e tanto sbattimento e tanta birra.
1: Veramente svoltato, sono venuto anche alla serata con DJ Sciocca, è stato un qualcosa di incredibile, ma anche da appassionato di rap romagnolo proprio una soddisfazione. Immagino cosa avrete provato voi, ma anche da appassionato di rap, vedere una roba qua in zona di questo calibro ha gasato tantissimo. Tornando, Lanfi, un attimo al tuo album, leggo su alcuni siti appunto che si chiude una trilogia iniziata con 8 dicembre, proseguita con Ci sentiamo poi, e con questo poco dopo mezzanotte confermi questa maturità artistica. La confermi rispetto ai lavori precedenti? Come pensi tu questo commento?
2: Sì, diciamo che da subito, quando abbiamo iniziato a lavorare 8 dicembre al primo, con Duna ci eravamo dati insomma 3 album per come dire, affinare gli arrangiamenti, il modo in cui lavoravamo i dischi, la nostra sperimentazione. E questo album, per tante motivazioni, lo sento il più coeso, insomma quello di cui rifarei tutto. Magari è passato poco dal rilascio, perché insomma è uscito venerdì scorso, sì. Però io ce l'ho nello stereo da tanto, e devo dire che nessun pezzo mi ha mai stancato, quindi dei 3 sicuramente il più maturo, chiusura perfetta di un del percorso diciamo musicale che per quanto mi riguarda è il più importante della mia vita, perché tutti questi 3 dischi sono per me fondamentali, ecco.
1: Veramente tutti poi dei progetti incredibili, invitiamo gli ascoltatori ad andare a spararseli. Noi continuiamo l'ascolto anche di poco dopo mezzanotte con Settembre, il featuring con Willy Peyote. Republic!
0: Nel tavolo di fianco stanno festeggiando, intanto lei si è alzata per andare in bagno. Nel bicchiere c'è un goccio di vino bianco, il cameriere chiede ma volete qualcos'altro? Ordino 2 caffè, ma li prendiamo al banco. Agosto ti saluta che era stanco, ha portato via con sé le foto che non ho fatto, mentre il mare ci avverte che

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: senti, che senti.
1: Radio
0: San Marino.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
0: San Marino. New play.
3: Gaia, Bossa Nostra.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose. Dici che resti allora urlalo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gaia, Bossa Nostra.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula,

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Game Impala, Dracula,